C'è Vopinglia, si tu c'è Vopisca, lieva vicina alla mamma gel, e mettece un bello pullastrello, zazza, si non fai che stucca, non c'è sta niente a fa, a casa se

0: carina,
1: carina,
0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata.